Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette émission d'agenda à l'entour de la culture et de la langue occitane. Per questo debutto del mese di giugno è lo festival tutta la festune che prende tutta la place in differenti eventi un po' per tutto nella regione Occitania e vi parlerai soprattutto di ciò che si passa in Gare e in Luzer. Per cominciare a questi 17 e 6 di giugno si farà la festa dell'estivo, la fête della transhumance, si può dire tabè la montagna di Occitania. E si passa a Oser, in luglio dice Lazairos, sulla comune di Saint-Hilaire de la Vite, a Saint-Hilaire de la Vite. Tutta la giornata un mercato dei produttori e artigiani locali vous espère. E tre che le truppe saranno arrivate, e avrà delle dimostrazioni dei tonti delle fedas e del lavoro in Beluscin de Pastre. Le gruppo Cabrecan animerà l'aperitivo, poi ci sarà l'Urepais, un concert e di danza, sempre in bel gruppo Cabrecan, la partita del Truppel e la remessa dei premi del concours dei Muts Occitan. Il caffè Occitan si farà a partire dalle 13:30 e ci sarà anche per acabare la giornata qualche gioco tradizionale, corso in sac e tira la corda. Tutto ciò è organizzato per l'associazione del CFD alla Linea Verde a questi 17 e 6 di giugno, ce samedi 6 giugno, Oser. Dimenge 7 di giugno, ci sarà una giornata già a San Cristau d'Inzera o a Custa de Lunel. L'usami della Baragugna vi convido a un'ora della presdina per un repas sulla place del village. Poi ci sarà dei giochi e a partire dei 6 ore del ser, un gran loto. Lo Total Festune des Amis de la Baragugna si perseguirà la settimana d'après 17 e 13 ambe un cabaret hoc, contes, historio, teatri, musicos e can al Domeni Cantovigna. Sera a partir de 7 ore del ser. Entre los dos, aves rendes vos del costat de Sumeire. Lo café Occitan mensual se tendrà a la cave des Vignairun del Sumeires ambe Samuel Boucher per fabrica d'instruments de musique ambe de sagatos de Roger de Châtaignier. I caldrà esse a partir de 6:30, es a gratis e es organisa per l'association Coriandra. 17 e 13 di giugno a Questeco sulla comune di San Cristol les Alès si farà lo Total Festum del Roure organizzato per la calendretta di Gardum Peire Masodier. Al programma acquestan pendent tout la presdina gio de piste, gio de fuste, maquillage, balado en pone e talier de cirque en bel salto. Din la presdina usires passa la batucada, ci sarà tabè a 4:30 un spettacle familial che si dice vir. Pudes mena luz pichu es forso agradio. A 6 ore, balletti familial en belu gruppe Cabrecan. A 7:30, saut del fioc de la San Gian. E per acaba, lu balletti di Cabrecan per tutes sera a partir de 8 ore. La serrada s'acabara en bun karaoke. Tout à coup, al parguer del Rouret, qu'al préveillerait des camina un pauquetou per arriba al lioc del festenal, et poudes tournatra pas las informations sur Facebook Total Festum du Rouret. Y'a encore d'autres événements à venir d'Ingar et en Luzer, vous los dirai juste après une pichotte au canson del groupe Enco de Botte, sont des polyphonies interprétées par des cantaires de la région marseillaise.